Spirito del Signore sta qui sopra te. La mano del Signore sta sopra te. Él te